Sarega bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dariga bari dari